soldato, mamma mia, la regina devi pensar. Mamma mia, la regina devi pensar. Yeah.